Mi sognai fra fosca e chiaro. Mi sognai fra fosca e chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle 100

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col cicicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col cicicciuccio di botto mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi. Quel gran volo

il genitor. Che dici, ma regina? Allora la diverrà, e di nuovo la dottrina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. E ti dici, ma regina? Allora la diverrà, e di nuovo la dottrina di nepote bracerà.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete dare parte? Esci rompi tramontana! Non è caso l'istante!

finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.
1: Bestia,
0: grazie. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia.

0: andar. Ma andiamo o non andiamo? Mi sento lacerare.
1: Ma una mezz'ora, un quarto.
0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo. Serenissima, ma vattene. Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima. Serva.
2: Serva.
0: Vinissima, d'un'estrazion bassissima.

0: direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che girandolo, grazie, grazie, e piacere che girandolo, che girandolo, cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li raccopie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti stanno qui, ce la potete scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli, conventi, eccetera.

egli nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone.

bellissimo di perdizione. Aghi di Malaga si beverà. Bene bellissimo di perdizione. Aghi di Malaga si beverà. Aghi di Malaga si beverà. Bene bellissimo.

0: zitto zitto, piano piano deve due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si

Ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene, ma conviene

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.

0: signora altezza in tavola, signora altezza in tavola, che so, chi, si, che, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva

0: dovrebbe stare sognando fra giardini, fra giardini, fra giardini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Poppi, poppi, sotto terra.
1: Poppi, poppi, sotto terra.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
0: Non ti sei.

0: Adi le guard,
1: anche il
0: porte sottoterra.
1: Oh,
0: si muove, si muove, si muove. Piano, piano, poco, poco.
1: Piano, piano, poco, poco.
0: Adi le

già è anche che sei quello, come cane un campone e cavandosi il cappello, incominci, sia un vagone, alla figlia sua reale, porterebbe il memoriale. Prenda, bella cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia

0: Mare!
1: E già riscende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolare, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolare. Io galante

mattini sveglia a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un grappello con la cerca protezione, quella con la ragione che vorrebbe un epipoce, che una cattedra è un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto le spille, chi ha pescato le anguille, e gli dodo ogni lato

cosa stravagante. Mi farà trasfigurar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasecolar, trasecolar, vi farà trasecolar, trasecolar. Senza master, senza battere le ciglia, senza manco, se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui medificato. Ogni sillaba contar, senza manco trarre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

urla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: Sunt'Antini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Di questa affronta, il vero principe, mi renda conto.
0: Non si incomodi non fare niente, ma parta subito, immattinente.
1: La battirò,
0: lei partirà.
1: Sono un barone.
0: Pronto il bastone.
1: Ci rivedremo.
0: Le partirà.
1: Ci rivedremo.
0: Pronto il bastone, lei partirà.
1: La partirò. Ecco la città, per la città.

Questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nuovo avvisto.

al figlio di sopra a ciaffarette e coppo e col pallone corno al figlio di sopra a ciaffarette e coppo e col pallone corno bel gioco a forma

Quello che mi ha già detto, quello che mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi ha già detto, chi mi